il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Siamo fuori tempo.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

0: time.
1: Classic. Ripieni i piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6 2 0

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Scegli il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. No matter what, you got.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 290.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: italiana. Radio Jukebox, ora esatta.
1: Sono le ore 3:59.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5965.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 68.
1: La programmazione di Bom Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Encore un dimanche, qui s'achève. Encore un dimanche, qui crève.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta con

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6299.
1: Colpa delle favole.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Toro, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Gemelli, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Cancro, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. Leone, l'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista, vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Vergine, avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Bilancia, Venere oggi ti rende diverso dal solito, sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Scorpione, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Sagittario, è probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Capricorno, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Acquario, dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Pesci, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Lo puoi richiedere con il codice.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 1

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 2 0

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 9 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rebibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra

0: e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: la radio telematica della tua città.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Toro, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Gemelli, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Cancro, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. Leone, l'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista, vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Vergine, avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Bilancia, Venere oggi ti rende diverso dal solito, sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Scorpione, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Sagittario, è probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Capricorno, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Acquario, dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Pesci, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: CNR, giornale radio.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente.

0: Dentro un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicando nel blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Mecca. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
2: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Dici che

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 7.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi al

0: scattare una foto.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0604.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:03. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
2: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a me. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
4: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
2: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 8.

0: ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Toro, se dovete decidere un investimento di denaro, procedete con cautela. Ottimo giorno per iscriversi a un corso di lingue o in palestra. Gemelli, in amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Cancro, gli astri per oggi non sono generosi con voi, i tempi non sono ancora maturi per fare investimenti. Leone, l'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista, vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Vergine, avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. A lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Bilancia, Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Scorpione, usate maggiore fantasia senza stravolgere il significato delle cose. Guadagni in vista, i soldi arrivano dal lavoro. Sagittario, è probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Capricorno, la famiglia oggi è pesante e impegnativa e voi siete troppo nervosi e stanchi. Acquario, dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Pesci, sarete sempre in tempo a cambiare idea su una certa questione. Per ora continuate sulla strada che avrete già intrapreso e mostratevi affascinanti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco.

0: Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei quattro custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Durante i mesi estivi l'innalzamento delle temperature e le ondate di calore improvvise richiedono una particolare attenzione alla gestione della salute quotidiana, specialmente per chi assume terapie croniche. Non tutti sanno che l'interazione tra farmaci, caldo e termoregolazione corporea può alterare i normali meccanismi di adattamento biologico, rendendo l'organismo significativamente più vulnerabile alle temperature elevate. L'assunzione di determinate molecole può infatti favorire la disidratazione profonda, l'ipotensione severa, stati di confusione mentale, squilibri elettrolitici o una ridotta capacità di dissipare il calore attraverso la pelle. Questo fenomeno biochimico rappresenta un fattore di rischio che aumenta soprattutto nei soggetti fragili, negli anziani e in tutti quei pazienti che assumono più medicinali contemporaneamente. Riconoscere l'azione dei principi attivi sul termostato interno è il primo passo per prevenire complicanze severe sotto il sole. Ma perché il caldo è un problema con alcuni farmaci? Il mantenimento della temperatura interna intorno ai 37 gradi è regolato dall'ipotalamo, che in estate comanda la vasodilatazione periferica e la sudorazione per disperdere il calore in eccesso. Parlare di farmaci che alterano la termoregolazione significa fare riferimento a molecole capaci di interferire direttamente con questo delicato circuito neurobiologico, riducendo l'efficienza dei sistemi di raffreddamento cutaneo. Allora, i farmaci più a rischio durante l'estate sono i diuretici, che sono utilizzati ampiamente per il trattamento dell'ipertensione e dello scompenso cardiaco, forzano l'eliminazione di acqua e sodio attraverso i reni. Durante le giornate afose questa azione si somma alla perdita di liquidi dovuta alla sudorazione, accelerando il rischio di disidratazione profonda, ipotensione ortostatica, cioè capogiri quando ci alziamo dal letto o da una sedia, e severi squilibri elettrolitici. E poi ci sono gli anticolinergici, che sono presenti in molte formulazioni per la gestione dell'incontinenza urinaria, della BPCO e di alcuni gastrointestinali. Gli anticolinergici inibiscono l'acetilcolina. Questo blocco biochimico riduce l'attività delle ghiandole sudoripere, azzerando la sudorazione, impedendo al corpo di disperdere il calore per evaporazione, esponendo la paziente o il paziente al rischio di ipertermia. Gli antipsicotici, poi gli antidepressivi, anche i beta bloccanti e gli antiipertensivi, bisogna stare un po' attenti, i lassativi e i farmaci che causano perdita di liquidi, e poi i farmaci fotosensibilizzanti. Quali sono questi farmaci? Alcuni antibiotici, gli antinfiammatori, i contraccettivi orali e i retinoidi. Chi deve stare più particolarmente attento quando prende i farmaci? Naturalmente gli anziani over 65, ma anche i cardiopatici, i pazienti nefropatici e i soggetti non autonomi. Grazie per essere stati con noi.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

e chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 14 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato.

Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Allora, stavo pensando...

0: rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8366.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: CNR, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7973.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

0: Innamorato di te.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info. Il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri

0: Contro Tre Tigri, Aragosta Colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi Il Ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati. Ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
3: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divanito Tac. Aperti tutto il mese di agosto. Tac.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

per la tua pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: lo puoi richiedere con il codice 8 2 3 4.
1: Come on, hurry up, I'm waiting.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.000

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura "nuovo territorio degli Stati Uniti". Affidata a X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18.30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

0: anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: CNR, giornale radio.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà

0: Tonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: www.energietica.it. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
4: No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 12 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0834

0: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Yeah. Questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Diavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 7 8.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Tac in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8200.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Niente.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
4: Dici che

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8444.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 4 3 5

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: boss.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Ripieni due bravi preferiti.
2: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

brano lo puoi richiedere con il codice 8487. Thank you.